0: questa poteva essere un re, magari, oh diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima.
3: Radio Fantastica, la Fanta, 24/7 ed è buona onda.